0: Sì, strozza!
1: Sì, bella! Strozza!
0: Sì, bella!
1: Cina e scabitozza!
0: Via!
1: Sì, se si scuderà!
0: Via!
1: Se ci può percimere!
0: Via!
1: Ma come paese ancora! Cercando il mistero!
0: Via!
1: Ma qui no!
0: Ma qui no!
1: Faccia la mia capire!

poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, di sangra tamburo del tempio verde, da stridone, pigite, ciabatte, di pechino.